0: Questa notte la sprepotesco, compro un botte e me vuole.
1: Se me tu vuoi la lingua.
0: No.